0: scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son l'uomo di pace, dueli non fosse in una mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
1: Ma la semplicità quanto mi piace.
2: Cessate di scherzare, o giuro il cielo.
1: Ed io giuro la terra. Non scherzo, amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangio come noi, se vesto un donne, al fin sedesse donne son donne, ma son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione,
0: pensare sublime,
1: analogia d'umore,
0: disinteresse,
1: immutabili carattere,
0: promesse,
1: giuramenti,
0: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar,
1: non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini e 1000 se volete!
1: Parola! Parolissima!
0: Un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

certo pizzicore entro le vene, quando Guglielmo viene, se sapessi che burla gli bufale, per dirti il vero, qualche cosa di nuova anche io nel ballo provo. Io giurerei che lontane non siano delle menelle. Dammi la mano, io voglio astrologarti. Oh, che belemme,

0: che diavol vuol dir che nostre spose ritardano a venir? Son già le sei. Eccoli, non son essi. E Don Alfonso l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso.
1: Mi presto.
0: Cosa? Perché qui sono?

0: capo come in che morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul tutto.
1: Non v'è modo di
0: non
1: dire.
0: Non
1: v'è. Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti.

0: Son partiti.
1: Oh, te partenza, crudelissima mano!
0: Fate core, carissime figliuole! Guardate, da lontano.

Non son cattivo comico. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie. Tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente la più presto.

Che silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze! Poverette, non ha già tutto il torto! Bisogna consolarle! Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi! E un po' per despina, quella furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le macchie.

0: Despina mia, di te bisogna avrei.
1: Non ho niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ho una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Una tona.
0: Si seme così buona.
1: E che vorrebbe, e l'ora il mio già l'ebbe.
0: E tu l'avrai, ma ci vuole fedeltà.
1: Non c'è d'altro se qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: Sono
0: or ben se mai, per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, Genoa mancia per te di 20 scudi, se li fai li usci.

0: Ragazze, non mi fate più fare trista figura. E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza alfin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Devo dire, dovrei!
2: Le nostre pene, sentirne pietà, la celesta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cuir.

0: sapere un poco la cagion di quel riso?
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Un po' di solo...

0: pazienza fino a domani mattina. Siamo soldati e amiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. O là vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si

0: facciamo il non mal, è mal che basta il far parlare di noi. Quando si dice che vengo per disfida, tu sei troppo larga di pascenza. Che diranno gli sposi nostri? Nulla, o non sapranno fare ed è tutto finito, o sapranno qualche cosa e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dall'oligonia. Non si manca di festa, regina mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu, ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lascer deve con tanta precauzione. Era ascolta, per intenderci bene, volevo scegliere per te le due narcisi.

0: Caldetta? Anziché no.
1: Che vezzosi arbocenti!
2: Certo, certo, sono belli. Hanno più foglie che frutti.
1: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
0: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
1: Troppo grazia.
0: Eccoci alla gran crisi.
1: Cosa vi avete detto?
0: Gli raccomandai di divertirla bene.
1: Passeggiamo anche noi.
0: Come vi piace.
1: Cosa avete?
2: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
1: Non potrò niente. Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
2: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, fuongi belli amorosi.
1: Sarò veleno calido, fatemi un poco fresco.
2: Grata voi burlate, di tanto io mi moro. Spariti, dove gli anzoli?
1: E via non fate!
2: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
2: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Tu, e se l'avete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete.
2: Scherzo, dice davvero. Questa picciola offerta d'accettare degnate.
1: Un cuore.
2: Un cuore, è simbolo di questo.

0: niente vero,
1: nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
0: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o oh mio fido Mercurio.
1: La mia Dorabella è come sei diportata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile arma.
0: Eppur, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non saria mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dir, avrei piacere di durarmi la figlia.
1: Stelle, cessella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prenderti me con spasso, ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi in prova di

0: dovreste Costanza?
1: Andate, barbaro! Per voi misero sono.
0: Io, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma. Udite, fior di Ligio Guglielmo si conserva fedele. E Dorabella, infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna.
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa.
1: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
2: Un picciol caldo.
0: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
2: Ti vedi, amico, che un poco di più merito.
0: Anch'io lo dico.
2: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
0: Volontieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
2: Come?
0: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste.

Carità, silenzio! Il pelle della barba di grattere la pelle, darei con le corna entro le scelte. Fu quella fior di litio.

0: Chi? La tua fior di lì. La mia fior di... fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me. Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: me.
0: La testa di tormentarmi, e non abbia più tuffo studiam di castigarle storamente.
2: Non so qual è. Sposarle?
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne.
2: La grotta di Vulcano.
0: La porta dell'inferno.
2: Per state celebi in eterno.
0: Mancheranno forse donne a uomini come noi.
2: Non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre
0: correcchie spinnecchiate. Ah, purtroppo!
2: Purtroppo! E pentigliatele come le son, frattanto un'ottava ascoltate, felicissimi voi se la imparate. Tutti accusa le donne di non